0: Christus beschenket, adiere eio.
1: Avus ob pro proterio,
2: avus ob pro proterio.
3: Vidutus ineffabilis, membris acertis labilis.
1: Vidutus ineffabilis, membris acertis labilis. Si!